0: Ja, Ade.
1: Turchino, Bombardino, Presentino. Automobile, formulini di bambini. Esperto, patapsicologico, numero